trové un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie.

0: bello cavernicolo.
1: Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento

0: care soften a lot.
1: Is that the question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria! Perché?

Vinceremo! Nuvole! Dormiamo a punta sulla luna! Notte per notte per notte e notte! Quante volte un